Bésame, conta l'istorio d'une sambiguit per ma terra. Bésame, conta l'istorio d'une volontà de ferre, d'une gioventù passato, d'une libertà volguto, dal bielsoi despertat. D'une libertà.